0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare contiene il mare. Maree, onde, maremoti, alti e bassi. Però è splendido.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Anna, come sono tante. Anna permalosa. Anna, bello sguardo. Sguardo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

0: Abbiamo parlato di viaggi, prima siamo stati a Pantelleria, adesso i Toto ci hanno portato in Africa con questo bellissimo pezzo appena riascoltato su Dimensione Sono Soft, che ci porta anche al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio qui a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina, ecco, un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solamente farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solamente 500 inviti. Non cercarli online, no, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode, perché l'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Sai che le piante parlano? Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta, con laboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/Era di Maggio.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Nuovo incidente mortale sul grande raccordo anulare. Intorno alle 12.30 di ieri si sono scontrate un'auto e una moto lungo la carreggiata esterna tra le uscite Tuscolana e Anagnina. Nell'impatto è deceduto sul colpo l'uomo alla guida della moto, un quarantenne, nello stesso tratto dove domenica alle 5.15 era stato investito e ucciso Anthony Josué, falciato da una Mercedes guidata da un uomo italiano di 21 anni mentre cercava di soccorrere tre persone rimaste intrappolate dentro a una 500 rovesciata al centro della strada. E una donna di 41 anni ha perso la vita ieri intorno alle 12.30 a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada Verentana nei pressi di Capodimonte in provincia di Viterbo. Da quanto appreso, la donna di origini dominicane e residente a Sorano in provincia di Grosseto era in zona per far visita alla sorella residente a Valentano quando, per cause da accertare, la vettura su cui viaggiava da sola si è scontrata con un furgone con a bordo solo il conducente. Alla stazione ferroviaria di Valmontone un 24enne è stato fermato con due spinelli. La perquisizione in casa ha portato alla scoperta di 4 kg di droga. Il ragazzo è finito in carcere, sequestrati hashish e 226 grammi di marijuana, materiale per confezionare le dosi e denaro contante. Calcio: la Lazio batte 2-1 la Cremonese in un posticipo della 35esima giornata di Serie A. Il risultato inguaia i Lombardi, che sono terzultimi a meno 4 dal Lecce, al momento salvo. Nell'altro match Roma-Fiorentina 4-0, occasione sfruttata per i giallorossi.

0: comodo poker alla Fiorentina, ora la Champions è un punto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Un centinaio di cuori sarebbero troppo pochi per contenere tutto il mio amore per te. Ti amo.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Pin. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: I want it that way, Backstreet Boys su Dimensione Sono Soft alle 7:14 minuti. Come stai messo, messa? Sei ben sveglio, sveglia? No, te lo dico perché tra poco giochiamo, quindi inizia a preparare lo smartphone. Devi però ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco, alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modal.it.
1: Tra poco vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere,

0: Scopri dove su airc.it.
1: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ma poi ti ha regalato l'anello?
4: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
5: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
6: Ora si vince.
7: Avevo già avvertito, quindi dovresti essere pronto o pronta con lo smartphone in mano, ma fai sempre in tempo a recuperarlo per giocare e andare a vedere fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Un viaggio affascinante tra arte e cultura che mette in dialogo le principali scuole pittoriche europee. In esposizione opere di Rubens, di Velázquez, di Peter Bruegel Vecchio, di Lucas Granach e accanto a loro i grandi italiani come Caravaggio, Tiziano Vecellio e Tintoretto. E allora, se vuoi andare adesso con lo smartphone, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola Vienna, così potresti essere premiato con ben 2 ingressi. Quindi con calma, perché è sempre presto, ripeto il numero: 320 20 41 433. Messaggino WhatsApp adesso con scritto Vienna, o va bene anche un messaggio audio WhatsApp, l'importante è sentire la parola Vienna per intero. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della città. Per tutte le info c'è sempre il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
8: Signore e signori, il doppio salto al trapezio! Si lanciano! No! Manca la presa! Si tocca gli occhi, non vede bene! Cade! Nella rete di sicurezza!
9: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. ClioOculistica.it.
10: Direttore sanitario dottor

0: Dottor Roberto Bontanini.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro da Pierino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Dimensione suono soft.

di Lisa Stanfield su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Cosa ci serve per essere felici? A cosa stai pensando? Meno, serve meno, te lo dico, serve molto poco. Approfondiamo il discorso tra pochissimo nell'appuntamento Good Life.

Noi ti abbracciamo, Giorgio, e ti ringraziamo anche per questo pezzo bellissimo appena ascoltato. Scelgo ancora te su Dimensione, sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Allora, se pensiamo che per stare meglio servano

0: rivoluzioni, viaggi esotici, vite perfette da copertina, ci sbagliamo. Bastano quelle che adesso si chiamano microgioie, e già il nome, devo dire, è bellissimo e rende l'idea. Quei piccoli momenti, minuscoli, quasi invisibili, che però ci sistemano la giornata. Tipo il primo caffè fatto bene, ma proprio bene. Oppure quella canzone che parte a caso e ti cambia l'umore in 3 secondi netti. O ancora uscire un attimo, fare 2 passi, respirare e all'improvviso il cervello smette di avere problemi. E la cosa interessante è che non è solamente poesia, cioè non è che sono solo belle parole, sono dati scientifici. Queste microgioie funzionano davvero. Migliorano l'umore, riducono lo stress, fanno anche dormire meglio. Il problema è che noi siamo talmente abituati a cercare la grande felicità che ci perdiamo tutte queste mini versioni tascabili di gioia che stanno lì gratis, no? A portata di mano. E forse la svolta vera è proprio questa: smettere di aspettare il momento perfetto e iniziare a collezionare momenti piccoli ma veri. E gli esperti ci suggeriscono 5 abitudini pratiche per integrare queste microgioie nella nostra quotidianità. 1. Pianificare 2 piccoli piaceri al giorno. 2. Praticare un esercizio sensoriale, tipo nominare 3 dettagli percepiti durante la giornata, che ne so, un sapore, un colore, un profumo. 3. Tenere un elenco di cose per cui si è grati, elenco fisico e non mentale. 4. Annotare i piccoli successi a fine giornata. E 5. Disconnetterci 15 minuti al giorno senza social né notifiche. Però a questo punto io sono curiosa e vorrei sapere qual è la tua microgioia, quella minuscola cosa che però ha il potere, non lo so, di cambiarti completamente la giornata. Me lo puoi dire se ti va al 320 20 41 433, così stiliamo una bella classifica. Adesso c'è la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Sulla tangenziale est è chiusa per un incidente la galleria Nuova Circonvallazione Interna in direzione San Giovanni. Inevitabile la formazione di code che segnaliamo da via dei Campi Sportivi. Code anche in direzione dello Stadio Olimpico tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi. Trafficata la 24 Roma Teramo con code tra Sette Camini e il Gra. E ancora a seguire tra il Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale est. Code per traffico sulla carreggiata interna del Gra tra Casilina e Appia, traffico incolonnato anche lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Intenso il traffico sulla via Flaminia, con code tra il Gra e via dei Due Ponti in direzione del centro città. Analoga situazione sulla via Salaria, con code tra Fidene e il Bivio per la tangenziale. Traffico in coda sulla via Appia tra Ciampino e il Gra in quest'ultima direzione. Incolonnamenti sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Dimensione Suono Soft. Stamattina stiamo parlando di felicità, perché per essere felici non è che dobbiamo aspettare il momento perfetto, quello da copertina, ma bastano le piccole gioie quotidiane, quelle vere, quelle che si chiamano micro gioie, almeno così ha detto la scienza. Allora ho chiesto: qual è la tua micro gioia quotidiana? E sono arrivati un sacco di messaggi al 320 20 41 433.
1: Buongiorno, Elisabetta da Roma.
0: Ciao.
1: Quello che mi rende felice è la natura, gli animali.
0: Giusto.
1: E passeggiare in campagna.
0: Ah, che bello.
1: Lo faccio spesso.
0: Brava.
1: Appena posso, scappo in campagna, cammino e mi sento felice.
0: E noi siamo felici.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te.
2: Buongiorno, sono Laura da Roma.
0: Ciao Laura.
2: Le mie micro gioie sono dare il buongiorno ai miei figli.
0: Sì.
2: E dare la buonanotte dando il bacio della buonanotte. Queste sono le mie micro gioie più belle della giornata. Buona giornata a tutti.
0: Posso capirti, cara mia.
3: Buongiorno, Antonella da Roma.
0: Ciao Antonella.
3: Le due micro gioie della giornata sono a portare mio figlio a scuola e andarlo a riprendere.
0: Ecco, questo per dire che ci sono tante mamme felici all'ascolto.
4: Buongiorno Laura.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ciò che mi dà felicità, quella piccola gioia,
0: ma parli piano,
4: è mangiare la pizza.
0: Ah, la pizza,
4: so.
0: Vabbè.
4: Come si dice a Roma, anche in testa un tignoso.
0: Lo so.
4: Io
0: la
4: quando
0: pizza.
4: Mangio la pizza, soprattutto quella scrocchiarella rossa del fornaio.
0: Sì, vabbè, però
4: per
0: così
4: me
0: non si fa.
4: È
0: dai.
4: Un attimo di felicità.
0: Lo so.
4: Che non è comparabile con nessun'altra gioia. Un abbraccio.
0: È vero,
4: a tutti.
0: Però così ci ha fatto venire fame a tutti,
5: E la poi? Mia micro gioia quotidiana è lo sport.
0: Brava.
5: E quello non deve mancare ogni giorno. Il cortisolo è un ormone della felicità. Un saluto a tutti.
0: È proprio così, un saluto a te, buona palestra. E
6: buongiorno,
0: chiuderei con questo.
6: Buongiorno a Laura Buono.
0: Ciao.
6: E a Dimensione Suono Soft.
0: Ciao, grazie.
6: Microgioie sicure e ben precise sono due. La
0: sì.
6: Prima, quando mi sveglio, apro la porta finestra del terrazzo e vedo il sole, perché
0: che bello.
6: Sorge proprio lì a est.
0: Sì.
6: E la seconda è accendere Dimensione Suono
0: Soft.
6: Magari sarà un po' di parte, però a me mi mette di buon umore per tutta
0: credo,
6: la giornata.
0: Certo.
6: Un saluto, Stefano da Roma. Si stanno giocando.

0: traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
2: MD Clima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU WiFi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Marco Crescenzi, 41 anni di Frosinone, è morto dopo 24 ore di agonia in ospedale. Domenica, in sella alla sua moto, si era scontrato frontalmente contro una Fiat Panda. È morto sulla stessa strada a poche centinaia di metri dall'incrocio che porta all'aeroporto, sulla Montilepini, all'altezza dell'ingresso dell'ipermercato Orizzonte, dove il padre morì 2 anni fa mentre era alla guida del suo furgone. Il tragico incidente nel Viterbese, sulla strada Verentana, ieri alle 12.30, dove un furgone e un'automobile si sono scontrati nei pressi di Capodimonte. Ad avere la peggio una donna di 41 anni, residente a Sorano, in provincia di Grosseto, che aveva raggiunto il Viterbese per fare visita alla sorella, residente a Valentano, sul lago di Bolsena. Grave anche il conducente del furgone, Eli, trasportato al Gemelli. A Roma era già stato arrestato il mese scorso e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, ma è stato colto di nuovo, questa volta nella sua auto. Aveva un carico di 3 kg di hashish mascherato da spesa, 31 panetti marchiati con il package di note, marche di caffè e tisane. Per questo il 26enne di origini peruviane è stato riarrestato e ora è ai domiciliari. Calcio Serie A, bene Roma e Lazio, i biancocelesti battono 2-1 la Cremonese, il risultato inguaia Lombardi che sono terzultimi a meno 4 dal Lecce al momento salvo. Nell'altro match poker dei giallorossi alla Fiorentina, ora la Champions è a un punto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Il tempo è peggiorato sull'Italia e sul Lazio per l'arrivo di aria più umida atlantica. Nelle prossime ore nuvolosità diffusa, piogge e rovesci in transito per gran parte della giornata, intervallate comunque da qualche pausa asciutta. Fenomeni in attenuazione in serata. Venti da sud, in prevalenza di scirocco, con moto ondoso in rinforzo e temperature che calano leggermente nei valori massimi. Comunque rimangono intorno ai 19-20 gradi durante il pomeriggio in pianura e in città a Roma. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Si vede bene solo con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi.

0: Coldplay con Paradise su Dimensione Suono Soft. Ieri sera tanti volti della musica insieme a tante altre celebrities hanno sfilato sulla leggendaria scalinata del Metropolitan Museum di New York per l'appuntamento annuale del Met Gala, e devo dire che il tema la moda e arte è stato ampiamente sviluppato. C'era, non lo so, un abito fatto di bolle, maschere di tutti i tipi, addirittura Madonna si è presentata con un veliere in testa. Insomma, non hanno sicuramente sfigurato, anzi hanno fatto immaginare mondi meravigliosi con le loro creazioni. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non ti costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco l'azzurro in pedana. Chiama il piattello, pull, mira, spara. No, mancato! Si tocca gli occhiali, lenti appannate.
7: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano. Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
8: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
9: Dem Supermercati. Dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Garofalo, pasta di semola 500 grammi, 2 pezzi, 1,49 euro.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: 50 e 50 50 e 50.
12: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Al centro della tua casa.
15: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
16: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
17: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progenil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progenil.it.
18: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 2 confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
19: Supermercati Tim, i pezzani lavorano, risparmio di qualità.
15: potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400, lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
1: Dimensione suono soft.

0: I Still Believe, Mariah Carey, su Dimensione Suono Soft, che ha messo in vendita dopo quasi 20 anni dall'acquisto il suo appartamento di New York, che poi dire appartamento è riduttivo perché sono 1100 metri quadri interni più altri 100 di terrazzi disposti su 3 piani. Questo appartamento, che definirlo così appunto è riduttivo, ha ovviamente non so quante camere da letto, la sala cinema, la palestra, ma soprattutto ha la sala Natale. Questa cosa mi manda fuori di testa, una sala fatta apposta per ospitare tutte le decorazioni natalizie, ed è in vendita, te lo dico, alla modica cifra di 9 milioni di dollari.
1: Pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: Vasco Rossi con Alba Chiara alle 8:36 minuti qui su Dimensione Suono Soft, quando siamo pronti ad accogliere il nostro uomo delle stelle, l'ospite più atteso della mattinata, che è Branco. E allora sentiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco per questo martedì 5 di maggio 2026, che auguro felice per voi tutti. Ariete, desiderio in voi, Ariete, di nuovi orizzonti. Insomma, devo dire che mi piace questa vostra situazione, perché finché avete questo Marte, va bene, siete un po' testardi, però vi nutre di una bella energia. Toro, siete molto emotivi, questo non è male, però essere eccessivamente emotivi in amore, e beh, questo può disturbare il rapporto, Gemelli, Venere nel vostro segno è come una rosa di maggio appena sbocciata. Dai, guardatela questa Venere insieme a Urano, nel vostro caso propizia incontri nuovi, ma molto molto sexy, molto molto sexy. Cancro, cautela nella salute, specie per gli uomini del segno del Cancro. Perché dico così? Perché Giove, Marte e Saturno sono pianeti cosiddetti maschili. Leone, ma guardate Leoni, che le nostre parole d'amore prendono sapore dalle labbra di cui escono. Allora io direi che le vostre sono sapore di fragola proprio. Vergine, andremo nei boschi vicino a Nepi, e voi che siete vicino a Roma, e naturalmente prenderete un po' di fragoline e pensate a me. Poi sai, lei aveva un mazzolino di fior e le fragole nel capellino, è un classico questo, no? Per gli amori sotto gli alberi, per i prati, che peraltro devo dire è la cosa più bella che poteva esistere nella mia gioventù, amore in mezzo all'erba. Mamma mia, che nostalgia. Dai, andiamo avanti, Bilancia. Ah, per voi, guarda, se non è una camera con tanto di tende, per carità, no, deve essere tutto perfetto, tutto in ordine, tutto pizzi. Non siete ancora al traguardo desiderato, ci vuole ma poco ancora, però intanto questo Marte, finché non va in Toro, vi disturba nelle collaborazioni, ma almeno una volta bisogna fare qualcosa fuori programma. Perché non farlo allora oggi, Bilancia, quando avete una luna così bella in Sagittario? Fate come fa quel segno, se c'è qualcosa che vi piace al Sagittario, lui va e se lo prende, Scorpione, date al vostro lavoro un tocco di originalità, no? Dovete fare un uso concreto delle vostre risorse, delle vostre capacità professionali. Venere è naturalmente bella, interessante, Marte molto molto eccitanti, dunque va bene. Sagittario, siete invece un po' messi da parte nel campo artistico da Venere, il vostro talento, diciamo così, ma lo ritroverete presto, non appena la concorrenza vi darà un po' di fiato, perché l'avete proprio addosso voi, la concorrenza. Capricorno, strada facendo troverete altre possibilità di guadagno, preparatevi però una buona forma fisica, che oggi non è perfetta, per domani quando viene la luna e per i prossimi giorni, tante novità per voi. Acquario, la vostra ricchezza qual è? È il vostro mondo interiore. In amore non dovete reprimere i vostri sentimenti, perché siete così belli quando vi mostrate innamorati. Pesci, non fate oggi quello che potete farlo benissimo domani, nei prossimi giorni, quando la luna sarà in Capricorno, poi in Acquario, poi in Pesci. È la saggezza di Saturno questa. Soltanto perché avete Venere ostile non significa che non c'è l'amore, al contrario, un cuore pieno d'amore vi viene incontro, abbracciatelo. E allora così, buona giornata a voi tutti e ci sentiamo anche domani, grazie per l'ascolto. E tante volte anche il nostro oroscopo dice che non ci conosciamo, no, tra noi. In effetti è molto difficile conoscere perfettamente una persona. C'è un poeta che dice: una persona la conosce solo colui che l'ama, ma senza speranza. Oh, è vero, sai?

0: Sospiro, perché non si può non sospirare ascoltando questo bellissimo brano di Claudio Baglioni, che probabilmente abbiamo cantato con lui perché le parole le conosciamo a memoria. Mille giorni di te e di me, appena riascoltata questa dimensione suono soft. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre a derogazione finanziamento riceverai, attenzione, un buono vacanza di ben 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it e ricorda che Finanziami si scrive con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Sono aperti i termini per l'iscrizione all'elenco delle librerie e cartolibrerie convenzionate per la fornitura dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. Chi si è già accreditato per l'anno in corso deve confermare l'iscrizione. La scadenza per la presentazione delle domande è il 5 giugno. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo delle Esposizioni ospita come ogni anno il World Press Photo, in mostra una selezione tra oltre 57.000 fotografie inviate da fotografi provenienti da 141 paesi che offrono uno sguardo sul presente e sul ruolo dell'immagine nella costruzione della memoria collettiva e nella comprensione delle tensioni contemporanee. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione.
9: I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
14: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
15: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
16: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Viterbo, operazione carrello della spesa per la Guardia di Finanza. Sono in corso perquisizioni e sequestri di documentazione anche informatica nel settore economico dei supermercati. 41 gli obiettivi tra società, studi professionali e persone fisiche. Nello specifico è stato individuato un articolato sistema fraudolento con imprenditori che utilizzavano lavoratori formalmente in carico ad altre società, mascherando in tal modo il rapporto di lavoro subordinato con contratti d'appalto di rete non genuini. Gli stessi emettevano ed utilizzavano fatture per operazioni inesistenti, non versando l'IVA e ritenute fiscali. Roma era già stato arrestato il mese scorso e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo della firma, ma è stato colto di nuovo. Questa volta nella sua auto aveva un carico di 3 kg di hashish mascherato da spesa, 31 panetti marchiati con il package di note, marche di caffè e tisane. Per questo il 26enne di origini peruviane è stato riarrestato e ora è ai domiciliari. Bomba d'acqua a Roma nelle prime

0: ore del mattino, la capitale si è svegliata sotto un temporale con la pioggia che è caduta su gran parte della città in quantità abbondanti. Da oggi si avvia una fase più instabile con piogge, rovesci sparsi e temperature in lieve diminuzione, a tratti instabile anche domani con residui più vaschi, mentre da giovedì si andrà verso un miglioramento con più sole e temperature in ripresa. Calcio Serie A, la Roma cala il poker alla Fiorentina e ora sogna la Champions. A 3 giornate dalla fine del campionato si riapre la lotta per il 3° e 4° posto. La Lazio vince 2-1 a Cremona, ora è 8ª. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie ad Andrea Soprani, noi abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia, è stato un piacere stare qui con te, farti compagnia, spero, e adesso la compagnia prosegue con Giampiero Di Sora, eccezionalmente qui fino alle 13. Ti lascio con lui e se vuoi noi ci risentiamo anche domani mattina. Io dalle 6 puntuale fino alle 9 ti aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a domani.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Buffa questa cosa che tutte le volte che mi fermo a pensarti la mia immaginazione invece comincia a correre.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Come dire, sono tuo per questa mattina, per questa mattinata di martedì 5 di maggio, con la musica di Dimensione Suono Soft. Sono Giampiero Di Sora, insieme a me fino alle 13 ti accompagno fino all'ora di pranzo, insomma, con questa giornata piuttosto grigia, ma era tutto previsto, con la pioggia. E saluto anche ovviamente Laura Buono, che ti ha svegliato, che ti ha addolcito la giornata. Noi cercheremo di farlo nella seconda parte di questo martedì con la musica e con soprattutto dei consigli utilissimi e molto importanti. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma raccoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: DEM Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Buoni sapori, mozzarella 2 per 100 grammi, 2 pezzi, 1,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Ogni giorno il meglio.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano.
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutto il Lazio. Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte.

0: Latte Buoni Sapori 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie, 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
4: Ah, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro dell'auto.
8: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
9: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
10: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi 2, paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma. Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
12: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
13: Dimensione suono soft.

0: Eccolo qua l'inimitabile Elton John, Sir Elton John, alle 9:38 minuti in diretta con Dimensione Suono Soft, la radio che stai ascoltando, la radio che ti fa viaggiare, perché ti arricchisce la mente aprendo magari nuove prospettive, abbattendo, che so, anche pregiudizi e stimolando la creatività. Tutto questo grazie a Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: C'è una domanda che viene spontanea appena si mette piede a Mahé, che è la capitale delle Seychelles. Quando è stata l'ultima volta che avete davvero rallentato nella quotidianità? Io me lo sono chiesto guidando tra curve immerse nella giungla, con il profumo della vegetazione umida e il mare che appare all'improvviso dietro una palma, come se fosse un segreto. Infatti lo chiamano Hidden Secret, il segreto nascosto. Ogni punto panoramico a Mahé una cartolina, ma senza turisti intorno, senza rumore. La capitale di Seychelles è Victoria e qui si perde un po' di tempo volutamente. Qua ci sono un sacco di bancarelle con le spezie, pesce fresco, sorrisi sinceri e una signora Crillo mi ha detto che non si corre dietro la vita, Bianchino, si cammina insieme a lei. Infatti qua noi siamo chiamati bianchini, in Africa musunghi, qua ci chiamano small white, bianchini, perché siamo diversi, i creoli sono molto più scuri. Poi una spiaggia qualsiasi di quelle che altrove sarebbero famose, mi sono trovato solo con l'acqua calda e trasparente, il sole che scende lento e un cocco preso, rotto, male e bevuto. In quel momento ho capito che Mahé non è un posto che ti travolge, è uno di quelli che vi cambia ritmo quasi senza farmene accorgere. Oggi abbiamo parlato di Mahé e di Victoria, ma possiamo parlare di Mahé, di Praleng e di tante altre piccole isole che ci sono, la spiaggia dei pescatori. Insomma, le Seychelles è un paradiso ancora oggi. Tutti pensano che sia molto molto costoso, in realtà non lo è. Si trovano da piccoli boutique hotel a grandi hotel di lusso, ma si può vivere anche con poco, perché tanto il mare è democratico, è bello per tutti, per i ricchi, per i poveri, detto così semplicemente, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le da forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
3: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro, e cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano.
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: concessionariafiori.it.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio 11 5960.
2: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il Tosa Erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Quante ore passi davanti al computer ogni giorno? Se senti gli occhi stanchi, che bruciano o diventano rossi, potrebbe trattarsi di occhio secco, un disturbo sempre più comune con l'uso prolungato di schermi digitali. Non ignorarlo. Affidati a Clio Clinica Oculistica. Specialisti dedicati valutano le cause dell'occhio secco e propongono trattamenti mirati per ridare benessere alla tua vista. Clioculistica.it.
11: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
12: Ah, 50 e 50 50 e 50.
13: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Ma poi ti ha regalato l'anello?
2: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
3: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
4: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.